Wa lo mondo è meli d'umbro che tu pideremo là. Te isciò l'ombo per demà.